0: Radio Radio 106.8.
1: E buonasera ad un altro personaggio che chiamiamo, anzi che si fa chiamare Fantasio. Lui è parigino, ma...
2: Oh,

0: Ciao a tutti, siamo Natalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!